0: 二阶360的衔接难度系数5.100，本场比赛到目前为止的最高难度。格罗特为了队伍的成绩也是拼了。
1: Ma cosa abbiamo visto Martin? Ci ha fatto sognare anche oggi.
0: Noi con questo back double full, double
1: full, full. Coefficiente 5.1, salto difficilissimo. Ma guardate, lui nel cielo di Livigno e sembra che a Livigno si trovi bene perché anche lo scorso anno ha vinto la tappa di Coppa del Mondo proprio qui in occasione dei test event che avevano iniziato questo sogno olimpico che stiamo vivendo in questo momento in una finale epica proprio qui nel Team Aerials。
0: 这一跳完成的相当出色，再加上它的难度，看下面的打分情况，这跳个人感觉应该会超越125分啊。亚罗特和王新迪在男子个人赛当中得分都超过130分，127.50，哇，这是一个相当高的分数了，相当高的分数。格罗特出色的发挥帮助瑞士队现在暂时来到了第三位。继续来看一下中国队的表现。李天马01年出生的选手，男子个人赛的铜牌得主。李天马这一跳一定要保证稳定性。落地漂亮，好的。我今天各支队伍状态都不错的情况之下，每一跳非常关键。李天马顺利落地，就意味着中国队将锁定决赛的第二轮门票。目前暂时排在第四位的是加拿大队。这跳李天马完成的还是相当出色啊。
2: Nice body, no bend in the hips, no bend in the knees. This is what the judges love.
0: 在空中姿态方面没有做任何的调整和牺牲，还能够保持稳定的落地。李天马这一跳只要超过70.17分，就能够排在前四名。所以以李天马这样的完成质量，中国队已经锁定了前四的位置，进入到决赛第二轮没有任何问题。
1: L'essenza dell'Aerials proprio qui in questa finale olimpica e vediamo Litiama in questo back double full full full eseguito in maniera pulita simmetrica in asse perfetta e guardate che atterraggio leggermente arretrato ma riesce a gestire la situazione in maniera fantastica.
0: 起跳的高度11.55米，
1: quasi a 12 metri, 11 metri,
0: 相当不错。
1: 55 centimetri d'altezza, fantastica performance.
2: All right, now it is up to the judges who will be the top four teams who will continue. We will go on to final number two here in the mixed team areas. Well, who's still up for grabs for the gold, silver, and bronze? We're gonna find out in just a couple of seconds when the score is dropping for none other than Li Jianma.
0: 我们来看一下李天马的得分情况。
1: Veramente curioso di vedere il punteggio.
3: 爱你老妈，爱你流流。
0: 116.74分，这样的话，李天马顺利帮助中国队排在第二的位置。中国队现在是315.02分排在第二，美国队351.23分排在第一。在决赛第一轮，美国队暂时是领先中国队36.21分，但是决赛第二轮的一切清零，一切重新开始。
4: 山的巍峨，千变万化。水的浩瀚，绰约多姿。世界有千般样貌，生命有万般姿态。彼此孕育，彼此呵护。

就叫整体质量是很高的。这个动作呢，如果拿到满分的话是105.75分。我们一会儿期待一下弗拉纳根的分数。Il double full in maniera perfetta, una compostezza incredibile e la gestione del peso nell'atterraggio è stata fenomenale. Ha chiuso questa sua ultima run in maniera impeccabile, fantastica finale olimpica.